0: insomma. Le pietre non calderate, sono facile pure così. Non calderate.
1: E il tempo passa, non vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer.